0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

0: Well, well.
1: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

Cypher, Seamus Blake, Dave Kilminster.

It's a blow. Well, no bird can fly, no fish can swim.

0: a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.
1: This one's for anyone.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko 103.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione. E l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini, l'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza. Ha detto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia collettiva per ricordarlo.
1: Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz. Ormai da giorni i negoziati tra Iran e Oman sembrano essere vicini al trovare una soluzione condivisa. Teheran però avverte: non significa che lo stretto sarà automaticamente riaperto. E in Medio Oriente gli Houthi alzano la tensione. Dopo l'attacco di ieri, in cui i ribelli hanno ucciso almeno 58 soldati yemeniti, il gruppo torna a colpire l'Arabia Saudita, ferendo una decina di civili.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver ancora una volta negato che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo, ha ordinato un'indagine sulla fuga di notizie che ha portato i media americani a parlare di riserve a secco. Lo riporta il Wall Street Journal. La mancanza di munizioni è, secondo gli analisti, uno dei motivi che hanno spinto Trump a interrompere gli intensi attacchi sull'Iran, ma si riserva anche sulla guerra in Ucraina. Trump ha ripetutamente negato una nuova partita di intercettori Patriot a Kiev. I missili servono anche noi, le sue parole di poche ore fa.
1: E Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, ha dichiarato: forse bisognerebbe incriminarlo. L'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid è da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri ha aperto la strada a un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero.
0: Il colosso dei social media Meta è stato condannato da un giudice statunitense a stanziare 567 milioni di dollari per misure correttive dei danni causati ai minori. La cifra si aggiunge ai 375 milioni che dovrà pagare in sanzioni civili. La società proprietaria di Instagram e Facebook è stata paragonata nella sentenza a una fabbrica che inquina l'aria. Il caldo estremo sull'Italia durerà almeno altri 10 giorni, sono queste le ultime previsioni dopo il record di ieri di 27 città da bollino rosso, quindi con rischi per la salute per ogni fascia di età. Oggi si scenderà a 21 città, ma l'ondata di calore, salvo qualche temporale, non lascerà il nostro paese. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Radio Città Fujiko 103.1 F.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Popolare Network. Cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune. Non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni. Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo dopo la massiccia campagna contro l'Iran. Alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Covid, Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare, accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione. E l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini, l'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri la Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che, su richiesta dello stesso Guccini, si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il cantautore. Ascoltiamo le loro voci raccolte da Alessandro Braga.
1: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
2: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
3: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
4: La cosa piacevole è stata quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
5: È stato tutto. Ci ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
6: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
0: In queste ore qui a Radio Popolare vi stiamo facendo ascoltare tante delle interviste che abbiamo realizzato in questi anni con Francesco Guccini. Ora vi faccio sentire un passaggio in cui Guccini pochi anni fa ci parlava del rapporto tra la sua musica e la politica.
7: Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citate un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico. Sono esistenziale, se vogliamo, ma politico. E poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, ho detto che questa mattina, durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sapevo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai. Infatti non sono mai stato comunista. Non l'ho mai detto, non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
8: etichetta.
7: Non mi dispiace, voglio dire. Un'altra che, Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice non è mai stato comunista, ma fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì, con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come gli anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece, questa non è, ma non so dove sia saltato fuori questo.
0: Ora ascoltiamo il ricordo di Francesco Guccini nel servizio di Pier Giorgio Pardo.
8: All'epoca in cui scrisse di aver visto perdersi le menti della sua generazione, per dirla con quell'urlo di Allen Ginsberg che la canzone diffuse in Italia 3 anni prima del teorema di Pasolini, Francesco Guccini aveva 25 anni. Il suo era un urlo senza scorie intellettuali né nichilismi. Si sentiva la rivoluzione arrivare e nella rabbia che il tempo avrebbe reso più bonaria e conviviale c'era anche un sentore di felicità o almeno di desiderio. Lui e De André erano nati nel bel mezzo della guerra, forse anche per questo hanno avuto entrambi la lucidità di percepire la Beat Generation che impazzava dall'America alla Francia come un anticorpo contro il falso mito del denaro e il carico di ingiustizie che si portava dietro. Ogni nota, ogni parola di Guccini sono segnate da un antifascismo e un anticapitalismo in cui ribellione e memoria si sovrappongono. Guccini era fiero di essere il primo della famiglia ad avere veramente studiato dopo anni in cui il regime aveva messo i libri praticamente a rogo, di saper scavare la parola fino alla sua bellezza più autentica, e aveva presto imparato a metterla al centro di un giro di musicisti straordinari, Vince Tempera, Ella De Bandini, Arrestavo Lazzi, Ettore De Carolis, mescolando nelle liriche e negli arrangiamenti alto e basso, jazz e folk, finger picking e balera, Cyrano, Don Chisciotte, i Parnassiani e le Osterie, non solo quelle bolognesi, ma quelle della provincia italiana, con i suoi strapaesi e i suoi autogrill raccontati con dovizia di particolari e lessico prima che chiunque in Italia ci pensasse. Col tempo la rivoluzione si è fatta resistenza, ma mai rinuncia. E il dialogo che si crea quando le sue canzoni sembrano chiamarci per nome potrebbe avere adesso le parole di un suo testo bellissimo del 1999. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
0: Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto e potrebbe essere solo temporaneo. Nel frattempo però sale la tensione su un altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e sul conflitto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. È prevista per oggi a Jeddah la firma di un accordo per la difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
9: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra diciamo, i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. Questo è un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandeb, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su due punti: uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nega ancora una volta che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo e promette misure contro chi ha fornito ai media le informazioni da lui descritte come false e traditrici sulle riserve quasi a secco. Sentiamo il servizio dalla New York.
10: C'è un'espressione che torna con ricorrenza a Washington in questi giorni, che gli arsenali americani si stiano svuotando come risultato della guerra in Iran. Donald Trump però l'ha respinto con forza. Sui social network ha parlato di enormi scorte di missili e ha accusato i media di diffondere notizie false, mentre la Casa Bianca ha promesso un'accelerazione della produzione bellica. Eppure, secondo diversi media statunitensi, proprio la scarsità di intercettori Patriot e di altre munizioni di precisione starebbe pesando in queste ore sulle scelte della Casa Bianca nella guerra con l'Iran. Nelle ultime settimane Trump avrebbe rinunciato ad alcune opzioni militari più aggressive anche per evitare di ridurre ulteriormente le riserve strategiche degli Stati Uniti, secondo le testate americane. Le conseguenze si vedono anche in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere nuovi missili Patriot per proteggere il paese dagli attacchi russi, ma Trump avrebbe respinto la richiesta più volte, sostenendo che gli intercettori oggi servono innanzitutto ad difendere le forze americane e gli alleati in Medio Oriente. Questo lo ha scritto Reuters ieri. Restano aperti quindi i colloqui per consentire a Kiev di produrre in futuro parte dei componenti dei Patriot, ma è una soluzione questa che richiederebbe mesi, se non anni. Così, mentre Washington continua a negare qualsiasi problema di scorte, la guerra con l'Iran e quella in Ucraina finiscono per competere per gli stessi missili, una realtà che rischia di influenzare non solo le prossime mosse militari americane, ma anche gli equilibri dei due conflitti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La vittoria di Abdul Sayed alle primarie democratiche del Michigan riapre il tema della trasformazione di un partito che ha perso molti elettori, soprattutto nelle classi popolari, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Gli occhi sono puntati su candidati come lui, provenienti dall'ala più sinistra dei Dem, legati alla causa palestinesi, lontani dall'establishment del partito. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
11: Ne hanno vinte molte di primarie questi candidati, ma non tutte. Poi ci sono invece anche altre figure che non sono così radicali, diciamo, sempre utilizzando questa etichetta per quel che è, e però sono comunque a sinistra di quello che è il mainstream del Partito Democratico su alcuni temi, e sono giovani. Questo è un altro aspetto, cioè c'è anche un ricambio che riguarda un ricambio generazionale e non solo un ricambio dal punto di vista, diciamo, ideologico. Il centro del Partito Democratico si è spostato a sinistra. Molti, una trentina se non sbaglio, di questi candidati più progressisti e o socialisti hanno vinto le primarie, e sarà molto interessante capire e testarne la capacità di vincere le elezioni. In Michigan il seggio è in ballo, nel senso che Harris ha perso quello stato per un punto e mezzo, se non sbaglio, e Biden anche l'aveva vinto a sua volta non di molto. Il caso di Al-Sayed è il più importante di tutti, anche perché dal seggio del Michigan si potrebbe determinare la maggioranza, cioè i democratici potrebbero riuscire a ottenere la maggioranza in Senato oppure a non ottenerla.
0: C'è stata una sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco contro insegnanti e colleghi, poi si è suicidato. La BBC, citando la polizia locale, parla di 7 vittime, compreso l'attentatore, almeno 15 feriti, 2 dei quali in condizioni critiche. È successo a nord della capitale Bangkok. Presidente degli Stati Uniti Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, forse bisognerebbe incriminarlo, ha detto l'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid e da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri, che fa riferimento al suo essersi rifiutato di rispondere alle domande di una commissione del Congresso, invocando il quinto emendamento, ha aperto la strada ad un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero. Ed è durato 5 ore ieri l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle ha respinto tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso alcun illecito. Il caldo estremo di queste settimane sta avendo effetti pesantissimi soprattutto sulle persone recluse. Ieri c'è stata un'ispezione al CPR di via Corelli a Milano. Il consigliere regionale Luca Palladini e la consigliera del municipio Tre Rachele Serche hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per migranti e denunciato la situazione indegna e inumana all'interno del CPR. Ascoltiamo Luca Palladini.
12: potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito. Solo due giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva, e da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CPR. Un evento ogni giorno e mezzo, anche meno, e un grado di tensione maggiorato ovviamente anche dalle condizioni climatiche che dentro quel posto rendono la vita impossibile. Le persone che sono detenute mi hanno fatto vedere che dormono all'aperto, dormono quasi per terra in quella specie di cortile che c'è, ma sono assolutamente in condizioni anche psicologiche, psichiche veramente molto compromesse.
0: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti, per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Per la seconda notte consecutiva Mosca ha preso di mira navi cargo nel Mar Nero. L'agenzia russa TASS parla di 3 obiettivi colpiti e dichiara trasportassero rifornimenti militari. Mosca aveva detto lo stesso ieri dopo aver attaccato una nave tedesca e una battente bandiera della Guinea-Bissau. Quest'ultima però, secondo Kiev, trasportava grano. I droni ucraini invece nelle scorse ore hanno colpito Yekaterinburg, incendiando un capannone dell'e-commerce Wildberries.
0: Sarebbero 6 le vittime della sparatoria in una scuola in Thailandia avvenuta poche ore fa. Non è chiaro se questo numero comprenda anche l'attentatore, uno studente di soli 14 anni che, secondo le prime informazioni, si sarebbe suicidato dopo aver aperto il fuoco su insegnanti e alunni. Una quindicina i feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. È successo nel nord della capitale Bangkok.
1: Raid israeliani in Cisgiordania, preso di mira in particolare il campo profughi di Calandia. Negozi demoliti, strade bloccate e una 50ina di persone ferite. Feriti anche un ragazzo di 14 anni a Jenin e un uomo di 80, cittadino americano, nel villaggio di Turmusaya. Un video circolato sui social lo mostra con una ferita alla testa da cui perde sangue, circondato da soldati.
0: È andata male la trattativa tra il Comune di Roma e il fondo di investimento SGR, proprietario dell'edificio di Spin Time. Il sindaco Gualtieri all'uscita dal confronto ha detto di essere molto amareggiato. Noi ci siamo impegnati in modo vincolante a comprare l'immobile al prezzo dell'Agenzia delle Entrate e a pagare l'affitto durante i primi mesi, ma la risposta della proprietà è stata negativa. Ha detto no anche al rientro temporaneo nella struttura delle persone, circa 400, che da 8 giorni stanno vivendo in strada nelle tende. Il sindaco di Roma ha detto che lunedì il comune sarà in grado di dare un alloggio dignitoso alle persone.
1: Si svolgeranno domani a Bologna, in forma strettamente privata, i funerali di Francesco Guccini. In città sarà lutto cittadino. Poi a settembre ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. In queste ore l'Italia intera sta rendendo omaggio al grande cantautore. Ieri si sono svolte cantate collettive a Bologna, Modena e Milano.
0: Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Radio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, a cui passo già la parola per introdurre l'intervista di oggi. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Oggi continuiamo con l'intervista al fondatore di Casa Betania, la comunità di Parma, Don Luigi Valentini, intervistato da Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo. Oggi Don Luigi ci parla di come si lavora in questa realtà, un lavoro in sinergia con le altre realtà, con le istituzioni, e richiama anche, diciamo, a un discorso politico, richiama Mario Tommasini, parla di una politica malata che è quello odierna, e poi dell'importanza dell'investimento educativo, perché è fondamentale per uscire fuori da certe situazioni complesse. Ascoltiamolo insieme.
3: Lei ha parlato di un grande personaggio politico che proprio quest'anno si celebrano 20 anni della sua scomparsa, Mario Tommasini. Però anche lei a suo modo fa politica, continua a far politica, nel senso quello buono, appunto interessarsi della polis. Bene, la sua azione, il suo impegno, come ha inciso sulla mentalità, sulla coscienza dei parmigiani? Come ha costruito questo ponte? Ecco.
4: Non lo so come. Fatto è che io ho sempre considerato la comunità non come un luogo chiuso, non come una micro società autosufficiente, ma come il pezzo dei tanti servizi che un territorio offre. Quindi nelle realtà della città, nei servizi, nelle istituzioni, nel volontariato, abbiamo sempre cercato di mantenere un rapporto reale di collaborazione, perché il vero aiuto alle persone è quello di aiutarli ad essere cittadini e quindi a vivere diritti e doveri di coloro che abitano un territorio, portando avanti indubbiamente qualcosa che abbia la forza reale del cambiamento e della speranza nel futuro. Mario Tommasini è stata una figura emblematica. Io credo che ognuno di noi comunque fa politica, senza essere infilati nel discorso dei partiti, ma purtroppo viviamo un contesto dove la politica ha perso la sua patina importante. E questo non a livello locale, soprattutto a livello nazionale, a livello internazionale, a livello mondiale. Una politica che crea spesso situazioni di confusione, che poi manifesta in qualche modo la sua capacità di intervento nei conflitti. La politica che non produce condizioni di progresso, di rispetto della vita e della pace, è una politica malata. Credo che noi viviamo in un contesto dove la politica è profondamente malata, dove i cittadini devono ancora credere che comunque la parola confusione o la parola guerra non è la parola ultima. La parola ultima è ancora quella da dire che nell'uomo e in ogni uomo si riconosce davvero la dignità del senso profondo dell'esistere e dell'abitare in questo contesto meraviglioso che è quello del mondo.
3: E proprio di dignità vogliamo, ecco, sottolineare quella che dovrebbe essere un'attenzione forse da parte delle istituzioni, parliamo anche del carcere, per delle cure dignitose. Sarà capitato a lei diverse volte di ritrovarsi qui delle persone che presso appunto gli istituti penitenziari non godessero, non potessero avere quelle che fossero le cure opportune o necessarie per far sì che, insomma, venissero realmente fuori da questo loro disagio?
4: La sanità è certamente uno degli investimenti principali di una collettività, di un paese. Non l'unico. Ci sono altri investimenti molto importanti, tipo la scuola. L'investimento educativo richiede davvero tanto impegno e tanto coraggio. La sanità si manifesta soprattutto laddove le persone non hanno gli strumenti e i mezzi per ricorrere alla cura privata, perché la sanità pubblica, al di là di tutte le bugie che ci raccontano, è una sanità che arriva sempre più in ritardo là dove ci sono i bisogni reali di tutti i cittadini.
3: E quindi il privato a volte deve sostituirsi oppure anticipare, diciamo,
4: certamente,
3: i passi. Insomma,
4: chiaro che i detenuti sono le persone che hanno meno strumenti e anche scarsa considerazione
3: penalizzata,
4: e quindi sono più esposti all'atteggiamento dell'abbandono, diciamolo.
3: Don Luigi, con lei veramente staremo a parlare per ore e ore di tanti tanti argomenti, ma lei sa che il nostro programma viene visto da tanti telespettatori e soprattutto da amici che ci seguono da tutti gli istituti penitenziari delle carceri, per l'appunto, dell'Emilia Romagna. Le chiediamo un messaggio, un'iniezione di fiducia a tutti questi fratelli che ci seguono e che hanno bisogno, per l'appunto, di un incoraggiamento. Prego.
4: Il Papa Leone in questi giorni in Spagna, credo a Tenerife, ha fatto un discorso sugli immigrati e ha detto: ricordiamoci innanzitutto che gli immigrati sono persone e vanno trattati da persone, vanno considerati da persone e bisogna riconoscere in loro il diritto di potersi esprimere da persone. Credo che questo discorso lo debbano scoprire anche i detenuti. Le persone che si trovano per un periodo in condizioni di detenzione non devono mai dimenticare di essere persone. Persone al di là dei loro problemi. Di problemi ne abbiamo tutti, tra l'altro. E di fragilità tutti ne abbiamo. Al di là dei propri problemi bisogna veramente credere e investire sul fatto che siamo persone. Essere detenuto vuol dire passare un periodo della propria vita anche a scontare una pena quando questa è giusta, quando questa è adeguata al tipo di errori che si sono fatti. La pena non toglie la dignità alla persona. E le persone rimangono con il diritto di amare, di essere amati, di rispettare e di essere rispettati.
3: Bene, e noi al Di Rivero non l'abbiamo mai chiesto, ma lei ci stimola, proprio ci rende ghiotta l'occasione per porle un ulteriore invito, quello di fare un appello invece a tutta la comunità, la cittadinanza, che spesso è distratta o che spesso non vuol guardare i problemi delle persone appunto detenute. Prego.
4: Purtroppo in questi anni è aumentata la cultura della paura e la paura porta al pregiudizio e il pregiudizio porta alla separazione, alla emarginazione. Se potessi dire una parola ai parmigiani o a quelli che ascoltano, dico volentieri: sono 40 anni che io vivo con queste persone, non ho mai vissuto un momento di pericolo o un momento in cui mi sono detto forse ho sbagliato posto. Le persone non sono in sé portatori del male, è l'insieme delle circostanze che molto spesso porta. Poi è chiaro che ci sono anche persone cattive e ci sono persone che scelgono per loro scelta, per loro autonomia scelgono di comportarsi male, ma il fatto dell'essere detenuto non vuol dire che sono persone per noi problematiche. Sono persone da accogliere, da amare e forse da incoraggiare anche di più. E forse ci troveremo ad essere di più partecipi di una famiglia di fratelli.
3: Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie a Don Luigi Valentini per essere stato ai nostri microfoni e a Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo per questa intervista. Ora facciamo una piccola pausa musicale con il rapper Amir Issa e il suo brano Ricordi.

guardami negli occhi. Sì, e puoi vedere i miei ricordi, la verità. Sì, tu un uomo. Sì, sono ricordi.

0: Salam aleikum a tutti voi, Juma Mubarak. Anche questo venerdì, umilmente, in punta di piedi, vi accompagniamo, facciamo compagnia, preghiamo con voi, riflettiamo con voi, sia che siate in carcere, a cui va innanzitutto il nostro saluto, il nostro ricordo, sia che ci seguiate anche fuori dal carcere. Abbiamo ricordato le volte scorse, nonostante il caldo che ci tormenta, come la fede non sia soltanto qualcosa di, come dire, un soprammobile della nostra esperienza, qualcosa di aggiuntivo, ma sia il carburante, lasciatemelo dire, l'aria fresca che ci muove. E quindi strumento che ci aiuta a imparare dagli altri, però anche a studiare, essere approfondita, oggetto di riflessione. E proprio perché sia approfondita, oggetto di riflessione, chi meglio del nostro dottor Hamdan Manzekri, che da Firenze, oltre alla sua presenza al carcere di Sollicciano, in tutta Italia, porta la voce e la testimonianza dell'Islam. Ma qui lascio la parola per la nostra riflessione odierna.
1: Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i fratelli e sorelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. È vero, è un domenico, no? Abbiamo passato settimane calde, calde, ancora cerchiamo di resistere, come si parlava prima, di essere dolci, no? Anche della nostra resistenza, no? Di resistere il dolore, resistere a quella solitudine imposta, non scelta, perché la solitudine nel carcere non è una, no, non è un, ho deciso di fare un ritiro spirituale, quindi ho scelto la solitudine, no, di stare da solo, però possiamo con la fede, come dicevi tu, Domenico, come ci insegna la nostra fede, trasformare ogni difficoltà, ogni sofferenza, ogni dolore, in un'occasione di rinascita, in una relazione e legame con il sommamente clemente e misericordioso. Nella nostra vita, ogni mattina, abbiamo un percorso da iniziare. Ogni mattina. Questo deve essere chiaro. Vero che noi diamo per scontato, però l'essere consapevoli che io ogni mattina appena mi alzo, mi sveglio, inizio il mio percorso. Dal primo gesto che decido di fare all'inizio della mattina. Io personalmente oggi, per esempio, la prima cosa, la preghiera dell'alba. Una lettura del Sacro Corano, quindi una piccola parte di una lettura, con una tadabbur. Meditazione, quindi meditare anche le parole di Dio. Cosa mi insegna questa sura? Cosa mi insegna questo versetto? Come può essere questo versetto nel mio quotidiano? Vale per me, vale per chi è credente, vale per chi è diversamente crede, ognuno in quello che crede. E quindi devo creare un atteggiamento dentro di me. La mattina, subito, appena ho iniziato la giornata. Atteggiamento di speranza, di misericordia, di gentilezza. Certamente io, come credente, come praticante, come una persona legata alla propria fede, non riesco a dominare e non devo cercare di dominare, ma devo imparare a gestire. Cioè, devo imparare a gestire la mia reazione, sia nel momento del bene, sia nel momento del male. Perché dico questo? Perché un fratello dice, io con un altro fratello stiamo cercando molto as-sakina, cioè la tranquillità interiore. Lui parla molto bene, sa molto bene l'arabo e non sa poco l'italiano, e invece io so tanto molto bene l'italiano, ma non sapevo niente.

0: della fede e della religione soltanto dentro il carcere, inizio a scoprire la fede. Per scontare la pena, stiamo cercando tutti e due, seguendo le vostre puntate, stiamo cercando Sakina, cioè la tranquillità interiore. Sakina, la tranquillità è un percorso, non è da un giorno all'altro, non c'è una ricetta magica. Come abbiamo detto, io la mattina mi alzo, già prego e decido quali sono i miei primi passi. La fede ti dice prega, quindi la preghiera già dall'alba, salat al-fajr, è un rinnovare legame con Allah, con Dio. Quindi già il primo atteggiamento è quello di iniziare con la preghiera. Ovviamente nel suo tempo, nel suo momento, non è che faccio la preghiera dell'alba alle 10, alle 11, perché purtroppo succede anche con questo caldo che uno non dorme perché fa caldo, quindi poi si sveglia, oppure ci sono fratelli come già altri carceri che passano la notte svegli e poi di giorno a dormire. No, non bisogna anche invertire le nostre giornate, il nostro tempo. Quindi la preghiera del fagiolo dall'alba, il primo atteggiamento di preghiera, di invocazione, di lettura del Sacro Corano, e di decidere, io stamattina devo aggiungere qualcosa di bello al mondo. Se non posso aggiungere niente di bello, di buono, non devo aggiungere altro male a questo mondo. Mi dice come posso aggiungere del male a questo mondo? Tutti quanti noi, ogni mattina, possiamo essere strumenti, come lo abbiamo detto di un domenico, venerdì scorso o quello prima, non mi ricordo, posso essere strumento del bene o posso essere strumento del male. Ma la scelta è mia. La preghiera dell'alba ti dice no, devi cercare di correggere, di avere un atteggiamento bello verso il mondo, verso gli altri. Perché la preghiera dell'alba ti guida verso una strada giusta, quindi a pregare poi la preghiera del mezzogiorno, a pregare poi quella del pomeriggio, del tramonto e quella della sera. Però dipende da me. Se voglio la sakina interiore, devo io decidere e chiedere assolutamente, soprattutto chiedere l'aiuto del sommamente clemente e misericordioso. Tutti quanti noi, credetemi e credimi, fratelli, io sto cercando anche io Sakina nel mio quotidiano, nel mio lavoro, nelle difficoltà, no? Quella tranquillità, ma non è qualcosa di magico da un momento, è un percorso. Vedete, anche per darvi un esempio, un meccanico, per diventare un bravo meccanico, non è che da un giorno all'altro. Ora, una cosa esterna, una cosa manuale, educare la propria interiorità è il compito più difficile. E questo la fede ci aiuta con la pazienza, con la tenerezza, la gentilezza, al-sabr, al-rahma, al-ra'fa. Per questo che Allah Azza wa Jalla, il sommamente clemente misericordioso, ci invita di acquisire le sue qualità, almeno una parte. Di non arrabbiarsi troppo, di gestire la nostra rabbia, di gestire le nostre parole, di gestire il nostro sguardo. Certamente non è la richiesta di diventare degli angeli, ma di essere consapevoli di ogni parola, di ogni gesto. Posso raggiungere il Sakina in questo modo, la tranquillità interiore. Così come dice, per gestire nel miglior modo la pena, perché questo luogo è orrendo, molto, molto difficile. Assolutamente. La tranquillità interiore, se riusciamo a raggiungere, che è un percorso, non è una tappa, non è una stazione, un percorso. Come dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama al-ilm bit-ta'allum wa innama al-sabr bit-sabr. Il sapere viene per imparare. La pazienza viene per pazientare. Barakallahu fikum, preghiamo il sommamente clemente misericordioso ad incrementare la nostra gentilezza, misericordia, tenerezza. A te la parola del Domenico.
1: Concludo ricordando, mi è fatto venire in mente un testo molto bello di Seneca, un filosofo romano che intitola una sua opera proprio La tranquillità dell'anima. E per cui questo bisogno bellissimo espresso da questo ragazzo, da tante persone anche in carcere, di desiderare la tranquillità, è qualcosa che dobbiamo incoraggiare e volere, come ricordi tu, proprio con un atteggiamento, cioè costruendo un modo di rispondere alle situazioni. E questo ce la possiamo fare. E la fede in questo, ancora una volta, si rivela come una luce che ci fa vedere un cammino. Allora, augurando tranquillità per essere lucidi e per fare delle scelte sempre, per il bene e per il meglio nostro e di chi vogliamo bene. Vi auguro ancora una volta la Giuma Mubaraka e a venerdì prossimo.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo tutti coloro che sono stati ai nostri microfoni, Don Luigi Valentini, Elvis Ronzoni, Raffaele Crispo, Amdan Azzegri e Don Domenico Cambareri. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via De Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci hanno seguito dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
2: C'è attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, che potrebbe essere vicino. Negoziato da Iran e Oman, non sono ancora chiare le condizioni dell'accordo né se una riapertura dello stretto al traffico marittimo sia davvero imminente. Oggi è prevista anche la firma di un accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per la mutua difesa. A far crescere la tensione nella regione sono gli Houthi, che dopo aver colpito il sud dell'Arabia Saudita ieri, questa mattina hanno inviato droni su Marib, nello Yemen centrale.
1: Ogni giorno a Gaza un bambino viene ucciso. Da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, ottobre 2025, quasi 300 bambini hanno perso la vita, circa uno al giorno per 300 giorni. Lo denuncia l'UNICEF. L'Agenzia delle Nazioni Unite sottolinea inoltre che i bambini continuano ad essere esposti alla mancanza di acqua potabile, al collasso dei sistemi igienico-sanitari, alle malattie e ad una malnutrizione acuta sempre più preoccupante. Questo è ciò che il mondo ha scelto di tollerare. Si parla di cessate il fuoco, ma le famiglie a Gaza continuano a seppellire i propri figli, ha detto il direttore generale delle Nazioni Unite per l'infanzia, per il Medio Oriente e il Nord Africa.
2: Sono almeno 7 le vittime della sparatoria in Thailandia avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Il responsabile sarebbe un 14enne che, dopo aver sottratto un'arma al nonno, ha prima sparato contro di lui e contro la nonna e poi ha aperto il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha ucciso 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Sono 22 invece le persone rimaste ferite, 9 delle quali ricoverate in gravi condizioni. Ancora non è chiaro il movente, ma si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi nel paese. Si moltiplicano gli appelli per normative più stringenti sul possesso di armi.
1: C'è stato un infortunio sul lavoro all'ex Ilva di Taranto. Un operaio della Samat Engineering, impresa che opera nel sito siderurgico, è rimasto ferito ad un piede e, secondo le prime ricostruzioni, durante la movimentazione di un muletto, il piede destro del lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente.
2: Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Como, è stato arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo la polizia ha trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita.
1: Il tempo previsto per le prossime ore sarà prevalentemente sereno su tutta la penisola, con temperature ancora molto elevate. Il caldo estremo che sta insistendo sull'Italia, secondo le previsioni, durerà almeno ancora 10 giorni. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Sex and rock.

Let it rock.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Arabia Saudita, Turchia, Pakistan verso un patto per la difesa, ancora attesa invece per l'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, da giorni descritto come imminente. Gli Houthi colpiscono lo Yemen, 3 morti. Gaza, la denuncia di UNICEF, dalla cessate al fuoco a oggi ucciso un bambino al giorno. Nella giornale radio la testimonianza del coordinatore medico di Emergency dalla Striscia. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte sulla vicenda Covid. Era stabilito la verità, la destra ha fallito con la sua crociata. Basta con le fake news. Ieri l'audizione, durata 5 ore, dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione sulla pandemia. Thailandia, 14enne, uccide i nonni e poi spara a scuola. Almeno 7 morti, più di 20 feriti. Il giovane si è tolto la vita. L'opposizione ora leggi più stringenti sul possesso delle armi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cresce l'attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz. Ormai da giorni Iran e Oman dichiarano di essere vicini a raggiungere una posizione condivisa. Nel frattempo però il Parlamento iraniano valuta un disegno di legge che vieterebbe il transito nello stretto a navi appartenenti a paesi considerati ostili, a partire da Stati Uniti ed Israele. E nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mohtaba Khamenei, come critica il leader ferito nella raid che ha ucciso il padre, potrebbe essere in punto di morte. Dovrebbe invece avvenire oggi la firma di un altro accordo, quello tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, per una difesa comune. Secondo Reuters, il primo ministro pakistano Sharif e il presidente turco Erdogan sigleranno l'intesa con il principe ereditario saudita Bin Salman alla Mecca nelle prossime ore. L'incognita nella regione al momento sono gli Houthi. I ribelli yemeniti continuano a colpire sia l'Arabia Saudita sia la parte di Yemen controllata dal governo centrale, dove questa mattina hanno ucciso 3 soldati, e a minacciare un altro tratto di mare, lo stretto di Bab el Mandeb. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
1: Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. È un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandab, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza ferrata. Quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su 2 punti. Uno, fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
0: A Gaza, nei 300 giorni di cessate il fuoco, sono morti quasi 300 bambini, uno al giorno. È la denuncia dell'UNICEF. Le condizioni di vita e di salute di tutti gli abitanti della striscia, nonostante la diminuzione dei bombardamenti, rimangono drammatiche. Ascoltiamo la testimonianza di Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
2: Rimane un grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente, e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.
0: Prosegue in una sorta di processione silenziosa il via vai di fan, vicini, passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna si avvicinano, lasciano un fiore, un biglietto per rendere omaggio a Francesco Guccini davanti a quella che fu la sua abitazione fino al 2012. Domani a Bologna si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e sarà lutto cittadino. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il grande cantautore. Ascoltiamo le voci raccolte da Alessandro Braga.
3: L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
4: Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
5: È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
6: La cosa piacevole è stato quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
7: È stato tutto. Ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
8: È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
0: Veniamo alla politica italiana. Le opposizioni fanno quadrato attorno a Giuseppe Conte dopo l'audizione di ieri in commissione Covid. Conte ha scelto di metterci la faccia, di ristabilire la verità della lotta al Covid. La destra si arrenda di fronte al fallimento della sua crociata fatta di fake news, hanno scritto in una nota congiunta i capigruppo in commissione di PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Ieri, durata 5 ore, l'audizione dell'ex presidente del Consiglio davanti alla commissione, Conte non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nessun accordo tra il Comune di Roma e il fondo di investimento proprietario dell'edificio di Spin Time. Gli attivisti con circa 400 persone per ora restano dunque in strada. Oggi alle 17 è prevista una nuova assemblea. Ieri sera il sindaco Gualtieri ha detto che entro lunedì troverà una soluzione abitativa per tutti. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
9: Nessuna soluzione per Spin Time, una situazione emergenziale che a una settimana dall'incendio e il conseguente sgombro dell'immobile vede ancora più di 400 persone accampate per strada con temperature oltre 35 gradi e nessuna prospettiva di poter rientrare nelle loro case. La proprietà dello stabile, un fondo immobiliare, ha rifiutato la proposta fatta dal sindaco di Roma, che prevedeva l'acquisto dello stabile vincolato al rientro delle persone immediate e un canone di affitto da pagare nel tempo necessario ad espletare le procedure. Il fondo ha rifiutato, sostenendo che questa scelta li avrebbe esposti a rischi civili e penali, rischi secondo il sindaco di Roma inesistenti, viste le rassicurazioni del Campidoglio. Gualtieri, annunciando il fallimento della trattativa, si è detto né soddisfatto né contento, perché ha detto la decisione di non vendere era già stata presa a prescindere. Ora l'emergenza dell'emergenza è trovare una sistemazione a chi da più di 7 giorni vive per strada a Roma. Oggi alle 17 è prevista un'altra assemblea pubblica davanti allo Spin Time. Il presidio è costante, non è mai diminuita l'affluenza di persone, tantissime che sono andati a portare solidarietà e vicinanza alle persone cacciate dalle loro case.
0: Almeno 7 vittime, più di 20 feriti, è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in Thailandia, in un distretto a nord di Bangkok. A compiere la strage un 14enne che, dopo aver sottratto una pistola al nonno, ha ucciso lui e la nonna per poi aprire il fuoco nella propria scuola. Il giovane ha colpito a morte 5 insegnanti e si è poi tolto la vita. Ancora non è chiaro il movente, anche se alcuni testimoni hanno descritto l'attentatore come vittima di bullismo nell'istituto. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico in cui circolano più armi da fuoco, circa 1 ogni 7 abitanti. Il leader dell'opposizione serva d'allarme, ora serve una trasformazione sistematica delle leggi sul possesso di armi, ha detto. Ceuta, una settimana dopo, sono 1342 i minori rimasti nell'exclave in un sistema di accoglienza progettato per numeri drasticamente inferiori. I tentativi di arrivo non si fermano. Questa mattina un uomo è morto dopo aver cercato di raggiungere Ceuta in parapendio. Da giorni sui social si parla di un possibile nuovo ingresso di massa nell'exclave, forse il giorno di Ferragosto, una possibilità definita credibile anche dall'intelligence di Madrid. Caterina Rogero è un'analista di ISPI, esperta di Nord Africa.
10: Passaparola, immaginiamoci che c'è stato attorno a tutte le reti di migranti, di immigrazione, ci sono tantissime reti che, non essendoci, diciamo, non essendo direttamente coinvolti, non conosciamo, ma si dice appunto siano molto estese. Quindi senz'altro se ne sarà parlato molto e senz'altro qualcosa sarà diciamo in preparazione, però io penso che sia un rischio non reale, perché i controlli in questo momento sono sicuramente intensissimi. La stessa Ceuta, no, ha aumentato le barriere fortificate della sua frontiera, quindi senz'altro un evento eccezionale che non si potrà ripetere, io penso, a stretto giro. Marocco cercherà appunto di assolvere i suoi doveri di guardiano della frontiera europea, però c'è da dire che le reti delle migrazioni, i flussi, sappiamo che si muovono in diverse direzioni, hanno dei moti propri regolati proprio da reti che sono interne, e quindi appunto il problema è il malessere che esiste e che sfocerà nuovamente.
0: L'Argentina scende in piazza contro la nuova proposta di legge sull'inviolabilità della proprietà privata voluta dal presidente Milei. Tra i passaggi più contestati del testo, quelli che avrebbero semplificato gli sfratti, ha aumentato la quantità di terra che avrebbe potuto essere di proprietà di stranieri. Sentiamo il nostro collaboratore, Andrea Cegna.
11: Pioveva ieri su Buenos Aires quando Plaza del Congresso si è riempita di gas lacrimogeni. Giornaliste e giornaliste sono state colpite. Più di 250 persone sono state assistite dalle organizzazioni sanitarie e almeno una decina arrestate. Ma quella piazza repressa aveva già ottenuto qualcosa di raro nell'Argentina degli ultimi mesi: costringere Milei ad arretrare. Il governo ha dovuto rinunciare, almeno per ora, al tentativo di aprire ulteriormente la terra argentina ai capitali stranieri. La protesta è partita da ricercatori e ricercatrici, dall'università, dalle comunità indigene e dai movimenti sociali, poi è diventata popolare. Ne hanno parlato Lali Esposito, Maria Becerra, Dillon, calciatori della nazionale, persino al concerto di Rosalia il pubblico ha cantato «La patria non se vende». Quando alcuni governatori vicini al governo hanno capito quanto fosse diventato alto il costo politico della legge, i voti al Senato sono scomparsi. Ma la piazza non ha smobilitato. Rimangono procedure più rapide per gli sfratti in un paese dove quasi 8 milioni di persone vivono in affitto e l'indebolimento delle tutele sui terreni incendiati. E questa è la fotografia della giornata. Dentro il Senato il governo ha fatto un passo indietro. Fuori, sotto la pioggia, ha usato la violenza per reprimere la protesta.
0: L'ondata di calore che sta insistendo sull'Italia non accenna a diminuire, sono ancora 21 le città oggi con bollino rosso, a Firenze e Bologna si toccheranno i 39 gradi, a Milano, Torino e Roma i 37. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
12: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di Comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Oggi vi diamo due consigli, due inviti, uno alla visione di un film e uno alla lettura di un libro. Ve ne parliamo io, Dario e Claudio.
1: Un saluto agli ascoltatori.
0: Ve ne parliamo perché sono due opere che a noi stanno molto al cuore. Io ho scelto come film da consigliarvi Paprika, Sognando un sogno, di Satoshi Kon, con le musiche di Susumu Hirasawa. È un film d'animazione giapponese, secondo me bellissimo, che addirittura si dice nell'ambiente dei cinefili che abbia ispirato pesantemente anche Nolan nella realizzazione del film Inception, perché ci sono alcune sequenze del film che sono praticamente uguali. Il film parla di sogni, parla come attraverso i sogni, cosa si sogna, si possono capire i problemi di una persona e come affrontarli, quindi un po' le basi del pensiero di Freud, della psicanalisi, però lo fa attraverso un'ambientazione fantascientifica, un futuro prossimo in cui gli psichiatri possono entrare nei sogni e quindi accompagnare le persone in paesaggi e situazioni incredibili.

Io invece vi parlerò del libro Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, libro che è stato pubblicato nel 1970 e che io sono abbastanza sicuro che è stato il primo libro che ho letto, ovviamente tolte le favole, perché mi ricordo che ero alle elementari e la maestra ci disse di portare tutti noi almeno un libro il giorno dopo che mettevamo a disposizione di tutti. E io scelsi questo. Mi è piaciuto molto perché, diciamo, la storia del gabbiano, che è un po' ognuno di noi, è la parte, diciamo, migliore di ognuno di noi. È un libro, tra l'altro, che già al tempo si diceva che si era divisi, diciamo, fra chi diceva che era un libro per bambini e chi invece che era un libro anche per adulti. Secondo me è un libro anche per adulti perché, come accennavo, racconta un po' la vita di ognuno di noi.

0: Questa era proprio una delle musiche del film, composte da Susumu Hirasawa, un compositore e musicista giapponese che fa uno stile un po' particolare, una specie di tecnopop, che è stato scelto proprio per rappresentare questa un po' stranezza onirica, questi vocalizzi e queste musiche così veramente particolari. Il film, nel dettaglio, parla proprio di un futuro prossimo in cui una ditta realizza una macchina per entrare nei sogni, la DC Mini, e attraverso questa macchina gli psichiatri possono entrare nel subconscio delle persone e vedere proprio con i propri occhi i traumi e interpretarli ed aiutare i pazienti ad arrivare alle giuste conclusioni, perché ovviamente interpretare un sogno non è mai facile. Nella storia del film alcune di queste DC Mini vengono rubate da una degli psichiatri, e questa psichiatra li usa per aiutare le persone prima che queste macchine vengano messe in commercio. Il problema è che queste macchine non sono ancora state settate in modo da consentire un accesso a una singola persona, ma permettono di entrare nei sogni di qualsiasi persona, anche persone sveglie. Quindi alcuni malintenzionati, se vogliamo chiamarli così, iniziano ad entrare nei sogni delle persone e a manipolarli attraverso i sogni. Quindi mentre questi personaggi sono ancora svegli, iniziano a sognare e a comportarsi come se fossero un sogno. Ovviamente questo ha conseguenze disastrose, perché ci si trova a delle persone che iniziano a vaneggiare e a schiantarsi contro macchine e il caos più totale nella città. Ecco, questa è proprio una clip del film in cui il direttore Shima viene aggredito oniricamente attraverso la DC Mini e inizia a sognare mentre è in una riunione importante.
1: Ho sentito dire che c'è una donna che usa la macchina della psicoterapia per trattamenti medici non autorizzati.
2: E lei vorrebbe dare credito a delle voci che non hanno alcun fondamento, signor Presidente?
3: Il rigore ci impone di cercare la DC Mini invece di pensare al bikini di paprika, che è la vera felicità.
1: Quale rigore?
3: C'erano anche 5 dame che danzavano sulle note della musica delle rane. Il vortice di carta riciclata era veramente uno spettacolo. Sembrava computer grafica, altro che... A me non piacciono i budini in Technicolor e i borghesucci snob, e ho fatto risaputo anche in Oceania. Credo sia arrivato il momento di tornare a casa a contemplare un limpidissimo cielo azzurro. I coriandoli cominceranno a danzare ai cancelli del tempio. Il frigorifero e la cassetta postale guideranno il corteo. I controllori delle date di scadenza non fermeranno la parata trionfale. Niente, nessuno potrà fermarla. Dovranno inchinarsi alla grandezza dei righelli a triangolo. Sì, perché questa parata è stata voluta fortemente dagli alunni della terza elementare, quelli col teleobiettivo. Presto, venite avanti! Tutti insieme, sono il governatore dei governatori!
4: Direttore!
3: Eccomi! Sto arrivando! Sì, fatemi entrare!
0: Il film però esplora anche un po' come la terapia aiuti non solo il paziente ma anche lo psichiatra, perché la donna Paprika, che aiuta i pazienti con questa macchina, capisce di essere anche lei incompleta, è un po' divisa tra il suo io psichiatra, la dottoressa Chiba, e l'io onirico Paprika, questa ragazza che aiuta le persone. E alla fine del film, attraverso una serie infinita di avventure assurde che mischiano sogni e realtà, lei diventa una persona completa, diventa sia una seria dottoressa che una leggiadra ragazza dei sogni.

0: Jonathan è quel vivido piccolo fuoco che arde in tutti noi, che vive solo per quei momenti in cui raggiungiamo la perfezione.
1: Quella che avete sentito è la quarta di copertina che un po' presenta il libro, Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Il libro è molto breve, si legge praticamente in un paio d'ore, è diviso in tre parti. Inizia con Jonathan, il nostro protagonista, che si allena fa le sue prove di volo, è molto appassionato di volo, ed è in disparte rispetto a tutti gli altri gabbiani che invece fanno la vita che considerano naturale dei gabbiani, quella di procurarsi il cibo e usano il volo solo per spostarsi. Insomma, lui continua, nonostante le insistenze del gruppo e anche dei genitori, a voler stare per conto suo a sperimentare il volo, tanto che viene indetta una riunione dove lui viene esiliato praticamente, è dichiarato reietto e viene allontanato dalla società, e qui praticamente finisce la prima parte del racconto.

La seconda parte del libro comincia che sono passati molti anni e Jonathan, che era un giovane gabbiano, adesso invece ha già una bella età. Questi anni lui li ha portati avanti facendo quello che gli piace fare, in solitudine, ma un giorno viene raggiunto da altri due gabbiani che hanno un manto lucente, questo aspetto molto bello. In pratica sono gabbiani che, come lui, hanno deciso di dedicarsi al volo e a sperimentare sempre più la bravura appunto nel volo. Questi due gabbiani lo portano in un luogo dove ci sono tanti altri come lui, e lui insomma inizia questa vita insieme a questi altri gabbiani, e a un certo punto decide di avvicinare quello che è un po' considerato il gabbiano, è un po' il gabbiano più anziano, quello più esperto, e timidamente si avvicina per chiedergli un po' di consigli relativi non solo alla sperimentazione del volo, ma anche alla vita in generale.

Chang, questo mondo non è il paradiso, dico bene? L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. Non si finisce mai di imparare, Jonathan, disse. Ma allora, dopo qui, cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è? No, Jonathan, un posto come quello, no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo, non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Tacque un minuto e poi: tu sei uno che vola velocissimo, non è vero? Mi piace andare forte, disse Jonathan preso alla sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa 1000 miglia all'ora, né 1 milione di miglia, e neanche vuol dire volare alla velocità della luce. Perché qualsiasi numero, vedi, è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là.

La parte finale del libro, Jonathan è diventato praticamente esso stesso un istruttore, come lo è stato Chang per lui, e anche molti allievi, e fra questi ha conosciuto Fletcher, un altro gabbiano che anche lui è stato allontanato dal gruppo, e con lui insomma porta avanti piano piano, li fa superare i vari livelli per diventare sempre più esperto nel volo, ma non soltanto nel volo, perché poi è tutta una metafora, diciamo, della vita e di cosa realmente è importante nella vita. E quindi si arrivò a un punto in cui, in pratica, come prima è stato per Chang, anche nel finale proprio del libro il nostro gabbiano Jonathan Livingston si dissolve praticamente per passare a un livello superiore, e lo stesso Fletcher si rende conto che in pratica non ci sono maestri. Quello che è successo a Jonathan poi succederà anche a lui, e così, diciamo, si chiude un po' il cerchio.

Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremulare nell'aria come una lingua di fuoco e farsi trasparente. Fa che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fa anche che non mi trasformino in un dio, intesi Fletch? Sono solo un gabbiano e mi piace volare. Jonathan, povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si vola. Il tremulo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'impalpabile aria.

0: Cari psicoascoltatori e psicoascoltatrici, oggi stiamo parlando di un film, di un libro, ma anche di sogni e di ricordi. Qui con me c'è Claudio e lui ci sta parlando del libro Il gabbiano Jonathan Livingston. Ecco, io volevo chiedere a Claudio, perché hai scelto di parlarci di questo libro?
1: È il primo libro che ho letto quando ero bambino, alle elementari, e anche perché

0: E invece io chiedo a te, Dario, di dirci la tua motivazione, perché hai scelto di parlarci proprio di questo film.
1: Ho scelto questo film perché qui a Psicoradio parliamo spesso di Freud, di psicanalisi, di sogni. Secondo me questo è uno dei film, se non il migliore, nel rappresentare i sogni nella loro totalità, sia nella loro stranezza, che però un po' quello di cui si parla di con i film, no? Però invece parla anche di come i sogni nascondano le nostre paure, magari delle paure che ci portiamo avanti da quando siamo bambini e che adesso ci sembrano ridicole, appunto ci compaiono solo in sogno, no? Quindi secondo me è un film perfetto per chiunque voglia vedere in maniera perfetta come parlare di sogni e come parlare di psicanalisi tramite un film. Secondo me è un modo fantastico e al tempo stesso concreto di parlare di questi argomenti.

0: E io invece vorrei chiedere a Dario, visto il tema trattato dal film che ci hai presentato, tu che valore dai ai sogni e come li utilizzi, se li utilizzi in qualche modo?
1: Sì, allora, io devo dire che nonostante ritenga di avere una buona immaginazione, i miei sogni, quelli magari più fantasiosi, sono quelli a occhi aperti, quelli che faccio durante il giorno. Quando sogno la notte, spesso magari sono un po' più sul, come nel film, sono un po' più sui miei problemi, sulle cose che magari dovrei riflettere un po' di più, che appunto mi riappaiono in sogno in maniera più assurda, più fantasiosa. E quindi, appunto, come nel film, a volte mi rendo conto che un problema a cui ho dato poco peso, oppure che pensavo avesse un'origine, scopro un'altra, perché attraverso il sogno capisco di essere particolarmente magari interessato a una cosa che rispetto a un'altra, che il problema magari viene da un punto invece che dall'altro. Quindi mi fa un po' capire meglio come posso fare a migliorare e a risolvere i miei problemi.

Nel film poi in realtà si parla anche un po' di coscienza collettiva, cioè i sogni hanno un ingresso unico nel film, un ingresso a cui poi si arriva ognuno di noi, quindi in realtà c'è una specie di substrato collettivo in cui i sogni finiscono tutti insieme, quindi da un sogno di una persona si può passare al sogno di un altro, e secondo me questo succede. Non succede ovviamente mentre dormiamo, non possiamo entrare nei sogni degli altri, però succede quando siamo svegli, magari quando raccontiamo i nostri sogni, le nostre storie, quando raccontiamo un libro, un film, quindi c'è questa coscienza collettiva che però invece che passare per la mente passa per le parole, per la musica, per tutto ciò che ci piace e che adoriamo.

0: Eccoci arrivati alla conclusione. Io vi ricordo il titolo e l'autore, il libro di cui vi ho parlato, il Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, e ovviamente vi suggerisco di darci una lettura.
1: E invece vi ricordo il titolo del film di cui vi ho parlato, che è Paprika, sognando un sogno, di Satoshi Kon, uno dei grandi dell'animazione giapponese. Finita questa puntata, salutiamo tutti i nostri cari psicoascoltatori che ci ascoltano assiduamente ogni settimana, ne siamo sicuri, e vi auguriamo quindi un buon proseguimento.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: tu.
1: Radio Città Fujiko 103.1.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 200.

0: 15 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Spagna lancia un ultimatum all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna entro domenica. L'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando sono entrati circa 60.000 migranti nell'exclave che si trova sul continente africano. Madrid ha definito la misura italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Esortiamo il governo italiano, si legge in una nota, a rettificare, a porre fine ai controlli e a trattare gli spagnoli come il resto dei cittadini europei.
2: È stato firmato un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sia considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. Intanto in Yemen le forze ribelli degli Houthi, sostenute dall'Iran, hanno lanciato almeno 12 nuovi attacchi missilistici contro province di Adramut e Marib. Ieri droni e missili balistici avevano colpito siti militari della coalizione a guida saudita e del governo yemenita, uccidendo almeno 30 soldati nel paese.
1: C'è attesa invece per la firma dell'accordo tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Ormai da giorni i due paesi dichiarano di essere sul punto di raggiungere un'intesa. Teheran continua a negare che siano in corso intanto colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito ad Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili, a partire da Stati Uniti e Israele.
2: Il premier thailandese Chanvirakul ha annunciato una legge per limitare il porto d'armi nel paese dopo la sparatoria di stamattina a nord di Bangkok a opera di un 14enne. Consentirà di portare armi soltanto ai funzionari governativi in servizio, ha detto il premier. Sono 7 le vittime, i nonni del 14enne, le prime persone uccise e poi 5 insegnanti della sua scuola. Almeno 30 i feriti. È morto anche l'assalitore che si è tolto la vita subito dopo. Si tratta della seconda sparatoria in una scuola in pochi mesi in Thailandia, che è uno dei paesi del sud-est asiatico dove circolano più armi da fuoco, una ogni 7 abitanti.
1: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato.
2: I cadaveri di un uomo e una donna sono stati ritrovati in un appartamento di Portici nel Napoletano. La donna aveva 82 anni, mentre l'uomo 43 e dovrebbe trattarsi del nipote. Sembra che la loro morte risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le indagini degli inquirenti per stabilire le cause del decesso.
1: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa dei Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, Club Alpino Italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia che durerà per altri 10 giorni. Solo a nord stasera potranno esserci temporali di calore sulla pianura padana con fenomeni anche violenti. Per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Senti, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
8: Ma voi chi siete?
9: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
8: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
9: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Così il governo italiano ha risposto in una nota alla Spagna, che ha chiesto di rimuovere i controlli al confine, dicendo che se non succederà entro domenica verranno adottate misure proporzionate. L'Italia ha sospeso Schengen dopo i fatti di Ceuta, quando più di 60.000 persone sono entrate nell'exclave spagnola. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, continua la nota. Proprio in questa data, il 15 agosto, secondo i servizi segreti spagnoli, è possibile che ci saranno nuovi tentativi di passare il confine attraverso Ceuta.
2: Il patto con Pakistan e Turchia non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Così Teheran, dopo la firma oggi dell'accordo di mutua difesa tra Riyadh, Istanbul e Islamabad. A siglarlo sono stati il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro uno qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato su X il ministero degli esteri pakistano. L'obiettivo è scoraggiare nuove azioni militari sia da parte delle forze ribelle degli Houthi dello Yemen sia da parte dell'Iran.
1: Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe ancora la firma ai livelli più alti. Teheran intanto continua a negare che siano in corso colloqui sul tema anche con Washington. Nel frattempo il Parlamento iraniano sta valutando un disegno di legge che vieterebbe il transito a Hormuz a navi appartenenti a paesi ostili a partire da Stati Uniti e Israele.
2: L'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro operai di un'azienda idrica a Bin Jbeil in Libano mentre riparavano dei guasti alla rete idrica locale per garantire i servizi essenziali nelle comunità del sud. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa nazionale libanese ha segnalato diversi nuovi attacchi israeliani nel Libano meridionale che hanno coinvolto il personale dell'esercito libanese, i dipendenti pubblici e diversi villaggi e città.
1: I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami. Il motivo sono le parole del deputato che nel suo intervento di qualche giorno fa ha attribuito al Presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Per le opposizioni tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della Presidenza. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami, poiché come recita il regolamento della Camera non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato.
2: Le conseguenze del caldo estremo si fanno sentire anche in montagna, oltre 3.000 metri sopra il livello del mare. Oggi ha dovuto chiudere il rifugio Marco e Rosa De Marchi, Agostino Rocca, il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Ad annunciarlo agli escursionisti è stata la sezione valtellinese del CAI, il Club Alpino Italiano. Le altissime temperature di questi giorni hanno reso impervie le vie di accesso al rifugio, danneggiando il manto nevoso e creando crepacci. Anche oggi è una giornata di caldo estremo sull'Italia che durerà per altri 10 giorni. Solo al nord stasera ci potranno essere temporali di calore sulla pianura padana con fenomeni anche violenti.
1: Notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Jimmy's ring you're wearing?
7: Mm-hmm.
6: Gee, it must be great riding with you.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda.
2: 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Popolare Network.

contro Madrid-Roma. Ultimatum di Pedro Sanchez al governo italiano. Tolga i controlli entro 48 ore o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi. Non accettiamo imposizioni. La Spagna vuole mettere fine al gioco strumentale di Giorgia Meloni su Schengen. Unico paese europeo, l'Italia ha mantenuto la sospensione dell'accordo di libera circolazione nonostante la crisi di Ceuta abbia interessato solo Madrid. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto per la mutua difesa. L'intesa punta a una sicurezza regionale sempre meno a guida americana. Il rischio ora è di un nuovo allargamento della guerra. Anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna la processione dei fan per Francesco Guccini. Fiori e messaggi al Civico 43, la casa che fu del cantautore, amato da tutte le generazioni. Domani funerali in forma privata, per Bologna sarà lutto cittadino. La crisi climatica si fa sentire anche in montagna. Per le alte temperature è chiuso il rifugio più alto della Lombardia, sopra i 3.000 metri. In grande sofferenza anche il Po ai livelli minimi, mentre l'ondata di calore non si arresta. Investirà l'Italia per altri 10 giorni.

0: 9:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. A più di una settimana dalla crisi migratoria di Ceuta, prosegue lo scontro tra Madrid e Roma. Oggi il governo spagnolo ha lanciato un ultimatum all'Italia, chiedendo che venga revocata la sospensione di Schengen. Se non verranno rimossi i controlli alle frontiere per chi arriva dalla Spagna, ha avvertito Madrid, verranno applicate misure proporzionali. L'Italia ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Madrid ha definito la misura ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Il servizio da Madrid.
1: Un ultimatum all'Italia che alza il tono dello scontro tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha minacciato che verranno prese contromisure proporzionali se Roma non revocherà entro domenica 9 agosto i controlli alla frontiera per i viaggiatori procedenti dalla Spagna. In sostanza, Madrid è pronta a sospendere l'accordo di Schengen con l'Italia. Questo comporterà il controllo dei documenti per chi si reca in Spagna dai porti e dagli aeroporti italiani. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche Madrid lo farà, visto che solo a giugno sono stati più di 2 milioni gli italiani che hanno visitato la Spagna. Il governo di Pedro Sanchez però non ci sta ad essere segnalato con una misura che considera basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen, e cioè tutti, spagnoli e non, per entrare e uscire dalla città devono passare i controlli di frontiera. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. Insomma, per Madrid i controlli italiani sono solo un pretesto che serve alla Meloni per marcare un profilo da dura, soprattutto dopo che nella riunione di martedì scorso tutti i paesi europei, Italia compresa, hanno riconosciuto alla Spagna di aver gestito con successo e in appena 48 ore la crisi di Ceuta, riuscendo a far rientrare il 98% dei migranti in Marocco. Da Madrid, Giulio Maria Piantadori per Popolare Network.
0: La risposta italiana è stata immediata. Non accettiamo ultimatum dall'estero sulla sicurezza nazionale, si legge in una nota di Palazzo Chigi. E arriva solo una tiepida rassicurazione. Il governo precisa che le autorità di frontiera italiane faranno di tutto per garantire la massima agibilità ai cittadini spagnoli ed europei che non sono interessati dal ripristino dei controlli ai confini aerei e marittimi. Il servizio di Michele Migone.
2: Giorgia Meloni non arretra, mantiene la posizione anche se alla fine sfuma un po' i toni meno bellicosi, almeno nell'ultima parte del comunicato di risposta all'annuncio di Pedro Sanchez. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, recita la nota per la Palazzo Chigi. La sospensione degli accordi Schengen rimane almeno fino a dopo il 15 di agosto e comunque, continua il comunicato, fino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza o di terrorismo per l'Italia. Per non modificare la sua scelta su Schengen, Roma quindi si fa scudo dell'allarme lanciato dall'intelligence spagnola, secondo cui quel giorno, il 15 di agosto, ci potrebbe essere un secondo tentativo di massa di entrare a Ceuta. Ma già martedì scorso, dalla riunione dei ministri degli interni della UE, era emerso con chiarezza che la crisi di Ceuta non aveva avuto ripercussioni concrete sul territorio europeo. La stragrande maggioranza delle persone che erano entrate nell'enclave spagnola erano state poi rimandate indietro, 70.000 su 72.000. Le altre, visto lo statuto speciale della città, non potevano certo beneficiare della libera circolazione in Europa. Insomma, se Ceuta è stata un'emergenza per Madrid, non lo è stata certo per il resto del continente. E nonostante questo, il governo Meloni ha deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata su ragioni politiche e di propaganda, non su fatti concreti. Roma è stata la capofila dell'offensiva della destra europea e poi americana contro il governo di sinistra spagnolo. L'ultimatum di Pedro Sanchez serve a sottolineare la strumentalità della posizione italiana.
0: E poco fa Meloni, approfittando dell'anniversario di domani della strage di Marcinelle, ha detto: in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Parole che sembrano un chiaro riferimento alla crisi di Ceuta. Ora la guerra in Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un patto di mutua difesa che prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti loro. A siglarlo sono stati oggi il presidente turco Erdogan, il principe saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shahbaz Sharif, che hanno specificato che si tratta solo di un accordo di deterrenza, che però da un lato rischia di allargare ancora la guerra tra Stati Uniti e Iran e segna uno spartiacque verso un ordine regionale sempre meno a guida americana. Renzo Guolo insegna sociologia della religione all'Università di Padova.
3: ciascuno dei tre contraenti, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, si impegna di fatto una sorta di modello ricavato dall'articolo 5 della NATO a intervenire qualora uno dei tre stati contraenti fosse attaccato. Ne siamo solo alla relazione molto problematica tra gli Houthi, il governo yemenita e l'Arabia Saudita ed eventuali reazioni iraniane potrebbe generare il coinvolgimento anche delle potenze sunnite. Indica da un lato che in particolare l'Arabia Saudita, ma anche la Turchia, insomma, ritengono che gli Stati Uniti non possono più essere considerati garanti della sicurezza del Golfo. Questo è un grande spartiacque. È difficile pensare che questo patto sia necessariamente contro l'Iran in quanto potenza sciita. Singolarmente, meno Pakistan e Turchia non hanno rapporti così cattivi con Teheran, sia perché un paese come la Turchia ha più simpatie per una forza come Hamas o come le forze che si oppongono a Israele, campo palestinese o in Libano, quindi non è un patto necessariamente chiaro sulle conseguenze che si possono prevedere a breve.
0: Sembrerebbe invece vicinissimo un altro accordo, quello tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Secondo Al Jazeera, che cita come fonte un parlamentare iraniano, l'intesa sarebbe stata raggiunta, mancherebbe solo la firma. Farihan Sabai.
4: Un funzionario della Repubblica Islamica ha dichiarato che un quadro di riferimento relativo allo stretto di Hormuz è stato concordato con l'Oman, ma la decisione finale sarà presa ai livelli più alti. Una dichiarazione questa che lascia intendere la necessità di più tempo. Nel frattempo c'è in ballo la questione della sicurezza regionale. Poco fa il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che le questioni relative alla sicurezza regionale dovrebbero essere gestite esclusivamente dai paesi della regione senza alcuna ingerenza esterna e ha aggiunto che sembrano esserci le condizioni per riavviare i colloqui sulla sicurezza con gli altri stati del Golfo Persico. Il numero due della diplomazia di Teheran ha affermato anche che l'Iran ha documentato presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attacchi lanciati dal territorio di alcuni paesi vicini, inclusi alcuni casi in numero limitato definiti come attacchi diretti. Ha inoltre aggiunto che a giudizio dell'Iran i paesi della regione hanno compreso come qualsiasi ulteriore escalation o azione militare prolungata finirebbe per minacciare la loro stessa sicurezza. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Iran intanto nuove indiscrezioni parlano delle condizioni della guida suprema Mojtaba Khamenei come critiche. Il leader, ferito dai raid che hanno ucciso il padre, potrebbe essere infatti in punto di morte. Khamenei non è finora mai comparso in pubblico, neanche quando si è insediato, sia perché appunto ferito, ma anche per il timore di possibili attacchi contro di lui. Nella striscia di Gaza, dalla dichiarazione del cessate il fuoco dello scorso ottobre, Israele ha violato l'accordo con attacchi quasi quotidiani, uccidendo centinaia di persone. L'UNICEF ha denunciato che in 300 giorni sono morti quasi 300 bambini, dunque uno ogni 24 ore. Nonostante la riduzione dei bombardamenti, la situazione umanitaria è drammatica. Ascoltiamo Giorgio Monti, che si trova a Gaza come coordinatore medico di Emergency.
5: Rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari, questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini, il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra. Lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa, innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress.
0: La destra si arrende al fallimento della sua crociata di fake news. Così le opposizioni hanno fatto quadrato attorno a Giuseppe Conte all'indomani della sua audizione sulla pandemia. La maggioranza da mesi sta usando la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid per attaccare il leader dei 5 Stelle. Un'operazione politica per delegittimare chi ha guidato il paese durante la pandemia, che è speculare a quella che la destra maga sta portando avanti negli Stati Uniti contro l'immunologo Anthony Fauci. Ieri però non è andata come la maggioranza sperava. Conte si è difeso e ha contrattaccato, accusando il governo Meloni di aver risarcito un'azienda che avrebbe fornito mascherine contraffatte alla pubblica amministrazione. Enrica Riera è giornalista del Domani che ha seguito la sua audizione.
6: Una commissione che abbiamo avuto modo di capire in questi mesi essere stata usata quasi come una sorta di clava nei confronti dell'attuale opposizione, dell'attuale minoranza e dunque il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha dichiarato e Meloni la regista occulta di quello che sta avvenendo in questa commissione. Quindi sì, la domanda ultima credo che sia soltanto una: questa commissione da che dice di voler accertare la verità su fatti tragici, alla fine drammatici, come quelli di 6 anni fa, lo sta facendo sul serio o sta portando avanti delle strumentalizzazioni?
0: La crisi climatica si fa sentire anche in montagna sopra i 3.000 metri. Oggi per il caldo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa De Marchi. Agostino Rocca è il più alto della Lombardia, meta ambita per affrontare il Bernina. Le altissime temperature hanno reso impervie le vie d'accesso al rifugio. Dalla montagna ai fiumi, in queste ore è in grande sofferenza anche il Po, la cui portata continua a scendere verso i livelli minimi. L'ondata di calore investirà l'Italia per altri 10 giorni. Solo al nord in serata ci potranno essere temporali anche violenti sulla pianura padana. L'attuale crisi climatica ha reso evidente l'impreparazione delle nostre città. Quali azioni andrebbero intraprese per affrontarla? Ascoltiamo Stefano Caserini, docente di migrazione e dei cambiamenti climatici all'Università di Parma.
7: Cambiare gli orari della città o anche del lavoro, questo in parte è già stato fatto con qualche decreto che è appena arrivato, quindi evitare di lavorare nelle ore più calde, ma anche modificare ad esempio gli orari, pensiamo, delle piscine dove ci sono, tenerle aperte più a lungo, perché anche la sera c'è bisogno di sollievo. Poi ci sono le azioni, quelle basate, si dice, sulla natura, le azioni verdi, ossia sfruttare la capacità degli ecosistemi, delle aree verdi, degli alberi, di dare un po' di ristoro, tenere più verde dove magari una volta si privilegiava un po' più di cemento, nelle piazze, nelle strade, che depavimentare va fatto, meno intervento costoso. Poi ci sono le misure infrastrutturali chiamate grigie, ossia le misure che riguardano gli edifici, che riguardano le reti. Pensiamo agli interventi sulle reti elettriche, che sono fondamentali, perché in caso di blackout la sofferenza dei cittadini cresce di molto se non c'è l'aria condizionata per chi ce l'ha. Gli edifici, le scuole, l'efficientamento degli edifici, magari non bisogna condizionare, ma si può fare qualcosa intervenendo sulle pareti. Pensiamo tutto il tema delle case popolari, senza un aiuto pubblico dello Stato difficilmente si riusciranno a sistemare questi edifici per renderli adatti a far vivere le persone nei momenti così torridi.
0: E anche oggi in via Paolo Fabbri a Bologna è proseguita la processione silenziosa dei fan per rendere omaggio a Francesco Guccini. Al Civico 43, la casa che fu del maestro, continuano ad accumularsi fiori e messaggi. È l'affetto che la città sta tributando a uno dei suoi cantautori più amati. Un amore condiviso dalle generazioni più lontane tra loro. Domani ci sarà il funerale in forma privata e a Bologna sarà lutto cittadino. Daniele Del Pozzo è l'assessore alla cultura di Bologna.
8: Io credo che la modalità con cui Bologna ricorda in questi giorni Francesco Guccini sia spontanea. Uso questo termine perché ieri sera in via Paolo Fabbri, in maniera molto spontanea, le persone si sono radunate, si sono incontrate, hanno cantato, hanno suonato insieme. Questo per dire che Guccini è sentito in città in una maniera molto forte, ma la cosa sorprendente è che Guccini ha lasciato un segno a Bologna che è intergenerazionale o transgenerazionale, nel senso che le persone che ho visto ricordare, cantare le canzoni di Guccini sono persone che hanno età e generazioni molto diverse. Io credo che queste canzoni che ci ha lasciato siano state, diciamo così, anche un modo per chi decideva di scegliere Bologna come città d'elezione o anche semplicemente per passarci un periodo di tempo per la formazione o per altro, che abbiano funzionato come porta d'ingresso alla città. Credo che sia stato capace di raccontare la città e di renderla in qualche maniera struggente, affascinante. Ha avuto una grande capacità di narrazione della città, delle sue persone. Questa cosa credo che sia rimasta e credo che abbia affascinato più generazioni.
0: Le notizie tornano alle 22.30 in redazione Michele Migone, Valeria Schröter, Mattia Guastafiero e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

ciao a tutti, sono le 20.01. Gabriele Savioli ai microfoni per una nuova puntata di Pop Tones. Abbiamo arbitrariamente anticipato di un'ora, orario super estivo, con il beneplasto degli alti vertici comunque. Niente di così aggressivo, e quindi diciamo che finché gli amici di Global Tavor non riprendono il loro normale svolgimento delle trasmissioni, andremo in onda un'ora in anticipo, quindi alle 20. Venerdì 7 agosto, quindi prima puntata del mese, andremo in onda anche tutto agosto, magari non tutti i venerdì, però Pop Tones non si ferma perché abbiamo tante cose da raccontarvi. Oggi in particolare vi raccontiamo, anzi ci ascoltiamo, quello che di meglio è uscito 40 anni fa, quindi agosto 1986. Tante cose interessanti, la più interessante in assoluto a mio parere il grandissimo ritorno di Joe Strummer dopo le vicissitudini quasi tragiche che hanno riguardato, diciamo, la fine ingloriosa della più grande band di tutti i tempi, vale a dire i Clash, grazie all'amico Alex Cox, che appunto nell'86 fa uscire il suo film dedicato alla vita di Sid Vicious e Nancy Spluggen. Quindi Sid e Nancy chiede di collaborare all'amico Joe alla colonna sonora, e Joe se ne esce con due pezzi molto belli. Poi la partnership fra Joe Strummer e Alex Cox continuerà anche l'anno successivo. Addirittura Joe Strummer farà anche l'attore nel film successivo, appunto Straight to Hell, insieme ai Pogues, Elvis Costello, Courtney Love e via dicendo. Due pezzi, dicevamo, tratti dalla colonna sonora di Sid & Nancy, che poi sono stati anche racchiusi in un singolo 7 pollici e 12 pollici, la side A intitolata Love Kills, che è anche il brano che apre la nostra puntata odierna. Nella versione 12 pollici è molto lunga, e noi ci ascoltiamo la versione 7 pollici, e di seguito, visto che anche la B-side è un pezzo clamoroso e bellissimo e anch'essa contenuta nella colonna sonora di Sid & Nancy, Dum Dum Boy, ce l'ascoltiamo di seguito. Quindi, per aprire la puntata odierna di Pop Tones, Joe Strummer, Love Kills e Dum Dum Boy. Buon ascolto.

Nuovo singolo per gli ex Sid Presley Experience, The Godfathers. Questo Sunrise non è altro che la cover del pezzo di Rolf Harris datato 1963.

C'è una nuova band su Countdown, etichetta dei Prisoners. Si chiamano The Kick. Questo è il loro secondo singolo, una cover degli Halleys, I Can't Let Go.

sfumiamo gli Easter House e passiamo invece ai più energici Mighty Scissors, Billy Childish. Fa uscire un disco ogni tre mesi, questo è l'ennesimo disco appunto dei Mighty Scissors, si intitola Acropolis Now e il pezzo che ho selezionato è stato coverizzato anche negli anni 90 da dei Madonna, si intitola You Make Me Die.

C'è una nuova band su Media Burn, si intitolano The Locomotives, il loro mini LP di debutto al titolo di Fine Rolling Rock, e questa è Jimmy Hill's Barney Army.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Sono le 20:33, abbiamo anticipato di un'ora il Pop Tones usuale del venerdì sera. E questa puntata, essendo la prima del mese, riguarda quanto uscito 40 anni fa, vale a dire agosto 1986. Proseguiamo con un'altra band australiana, dopo gli Hoodoo Gurus, i Moffs da Sydney, che fanno uscire il loro secondo singolo intitolato Flowers, The Moffs.

Rimaniamo su queste atmosfere pop psichedeliche inaugurate dai Muffs. Chiudiamo la inusualmente breve parentesi australiana con un gruppo che nel settembre dell'86 farà uscire quello che da molti è considerato il loro capolavoro, non da me. Si tratta di Skylarking, loro sono gli Ecstasy. Skylarking viene anticipato nell'agosto del 1986 da questo singolo intitolato Grass.

Beh, in realtà la parentesi australiana non era chiusa del tutto, anche se in questo momento, cioè in questo periodo, nell'86, Nick Cave si è spostato prima a Berlino e poi dopo, no, è ancora a Berlino, non lo so. Comunque, quarto album per Nick Cave and the Bad Seeds, Kicking Against the Pricks, quarto album, sole covers, io ho selezionato questo brano di Jim Webb intitolato By the Time I Get to Phoenix.

0: but she just didn't know that I would really go.
1: Sono già giù. Sono giunti già al sesto LP, in realtà è un mini LP, Plan 9 dal New Jersey, mini LP intitolato Anytime, Anyplace, Anywhere. Il brano di apertura si intitola Green Animals e chiudiamo con Nick Cave.

Wolfgang Tortilla Shoes, il primo e unico album su Midnight per i Woofing Cookies, prodotto così a sorpresa da Peter Buck dei Ram. Questo è il pezzo che apre tutto l'album, è la brevissima Plain Truth.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora e che segue Pop Tones regolarmente, abbiamo iniziato un'ora prima e così faremo per tutto agosto e metà settembre. Quindi la puntata di oggi, facciamo un piccolo riepilogo, prevede l'ascolto di quanto uscito 40 anni fa, quindi agosto 1986. Adesso tocca all'esordio dei Black Light Chameleons, band che comprende ex membri di Atta Place, ex membri di Mad Violets. Su Vox, mini LP omonimo, questa è Door, che apre l'intera raccolta. Black Light Chameleons.

altro esordio, quello dei Marshmallow Overcoat, il gruppo di Tim Gassen, curatore di diverse fanzine molto interessanti, ma soprattutto curatore di quello che è considerata la Bibbia del garage punk degli 80s, vale a dire The Knights of Fuzz. Questa è la side A del loro singolo, come dicevamo, di esordio su Get Hip, Groovy Little Trip.

I Jason and the Scorcher si sono seduti purtroppo a settembre. Uscirà il loro terzo album, Still Standing, di così un anonimo rock springstiano. È anticipato questo album da questo singolo, uscito appunto nell'agosto dell'86. È un gran pezzo. Peccato che non l'abbiano scritto loro. 19th Nervous Breakdown.

Da Stoccolma arrivano i Psychotic Youth con il loro Devil's Train, title track del nuovo singolo, il loro secondo singolo.

Ecco, la puntata sarebbe dovuta finire qui, però io vorrei almeno dedicare una canzone, fare un tributo a una scomparsa di una persona che comunque ha scritto pezzi grandiosi. Sto parlando di Jeff Connolly, ex cantante di DMZ e poi Liars, deceduto lo scorso venerdì 31 luglio dopo una lunga malattia. E casualmente il secondo album dei Liars, Liars, è uscito nel settembre del 1986, quindi la puntata dedicata a questo mese inizierà con un pezzo dei Liars, ma oggi mi sembra doveroso anche chiudere la puntata con un pezzo da tale album, quindi Liars, Wayne Connolly. Era una persona abbastanza impegnativa, però, ripeto, un cuore d'oro e con tutti i suoi difetti, come poi tutti noi. Lo vogliamo ricordare con questa stupenda cover degli olandesi Outsiders, intitolata I Love Her Still, I Always Will. Ciao Jeff, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Buon weekend e buona serata.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuola.it.

0: scuolatugnoli.com.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti con...

0: consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
1: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
0: Grazie!
1: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o descovic.it. Il tuo punto di riferimento per la salute.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Bomba magica. Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.